mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Quando sei lontano sogno